0: Oh, freddo cane! Ed io, Marcello, non ti nascondo, non credo al sudor della fronda! O ghiacciate le dita, ma se occorre tenessimo late giù in quella gran ghiacciaia che il cuore di Musetta.
1: L'amore è un caminetto che sciuppa troppo
0: e in fretta,
1: dove l'uomo è fascino.

città si taglio dramma loco. La trova scintillante vivo. Ancora poco la brevità gran peggio. Al cuore a me la sedia.

0: risponde: mi chiam, mi chiam. Autore, è papacano, la ditta primo pian. Vuoi soggiungere, vuoi soldare, finché qua lo morire?
1: Ti da furgulisa, sa la schneidre,
0: luci di. Ombra d'ora, sai l'incanto di mia presenza bella, di mia presenza bella.

0: ma magra, proprio magra.
1: No, poi no!
0: Le donne magre son grattacapi e spesso sopracapi.

0: volta un barbitonzore. Guidatemi a ridicolo attraggio d'un rasoio. Andiamo,
1: andiamo,
0: andiamo,
1: andiamo,
0: andiamo.

0: Come facchino, fuori di qua, di là. No, no, no, ci sta. Non ne posso più, non ne posso più. Sono in posto, sì. Come qui fuori, qui.
1: Sì.
0: Tardi, ti prego se vada lì per tu.
2: Il vizio è contagioso.
3: Ma la casa Susanna.
4: Gli angeli vanno nudi.
2: Conosci chi?
3: Domandatelo a me.

0: Zitta, buoni caro! Tutti parli! Tutti parli!
1: Arcavaliere! Tu non farai mio cancelliere!
0: Alla pian!
1: Può fare quel che mi fa!
0: Alla pian!

0: la convenienza, il grado, la virtù.
1: La commedia stupenda.
2: Tu non ne guardi.
0: Che ordino?

0: detta lavando nessan tempel chiamerà voi darsi a milion solda
1: voce mai sante non in civil triga
0: e chi ci dai vuol dire

Voilà. Quelli di Gentili siamo i Spazzini. Fiocca la neve. Voilà.

sentito e non stia le spese. Musetto insegna il canto ai passeggeri. Io pingo quei guerrieri sulla facciata. E freddo

0: giorno sono uscita, me ne venni a questa volta.
1: Si desta, salta, mi cerca.
0: Che non mi veda.

Tu sei geloso, un poco collerico, lunatico, imbevuto dei pregiudizi, noioso, cocciuto.

0: grazie al velluto il gift copre.
1: C'ho gusto davver, c'ho gusto davver.
0: Loyola va, ti rodi e ridi.
1: Non batte bene.

0: ancora? Vi pare che sia grave?
1: Non credo.
0: Macello, è spirata. Giuseppe,

sereni e tranquilla. Che vuol dire? Quel andare e venire? Quel guardarmi così?